0: Macho. Mr. Macho. Mr. Macho. Mr. Macho. Mr. Macho, the head honcho.
1: Deneb. Stella giovane della costellazione del Cigno, la distanza è incerta, circa 2600 anni luce. Deneb sembra abbastanza massiccia perché possa concludere la sua esistenza in una supernova entro qualche milione di anni.

Vete de la presa.

shelter.

Space smack domino vampire infection. Our tub expensive.

underground.

guarda come mi diverto bella lì. Ne fai il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure.

come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunga, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa. La base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, faccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

얘네 둘끼리 귀엽구나.

Queste questioni ci portano al cuore del problema del tempo. Che cos'è dunque il fluire del tempo? Il problema nasce già nella fisica classica ed è stato sottolineato dai filosofi tra il XIX e il XX secolo, ma diventa assai più acuto nella fisica moderna. La fisica descrive il mondo per mezzo di formule che dicono come variano le cose in funzione della variabile tempo. Ma possiamo scrivere formule che ci dicono come variano le cose in funzione della variabile posizione, oppure di come varia il gusto di un risotto in funzione della variabile quantità di burro. Il tempo sembra scorrere, mentre la quantità di burro o la posizione dello spazio non scorrono. Da dove viene la differenza? Un altro modo di porre il problema è chiedersi cosa sia il presente. Diciamo che le cose che esistono sono quelle nel presente. Il passato non esiste più, il futuro non esiste ancora. Ma nella fisica non c'è niente che corrisponda alla nozione di adesso. Confrontate adesso con qui. Qui designa il luogo dove sta chi parla. Per due persone diverse, qui indica due luoghi diversi. Perciò qui è una parola il cui significato dipende da dove viene pronunciata. Il termine tecnico per parole di questo tipo è indicale. Anche adesso designa l'istante in cui la parola viene detta. Anche adesso è un termine indicale. Nessuno si sognerebbe di dire che le cose qui esistono mentre le cose che non sono qui non esistono. Ma allora perché diciamo che le cose che sono adesso esistono e le altre no? Il presente è qualcosa di oggettivo nel mondo che scorre e fa esistere le cose una dopo l'altra? Oppure è solo soggettivo come qui? La questione può sembrare cervellotica, ma la fisica moderna l'ha resa scottante perché la relatività ristretta ha mostrato che la nozione di presente è anch'essa soggettiva. Fisici e filosofi sono arrivati alla conclusione che l'idea di un presente comune a tutto l'universo sia un'illusione e lo scorrere universale del tempo sia una generalizzazione che non funziona. Quando muore il suo grande amico italiano Michele Besso, Albert Einstein scrive in una lettera commovente alla sorella di Michele: «Michele è partito da questo strano mondo, un poco prima di me. Questo non significa nulla. Le persone come noi che credono nella fisica sanno che la distinzione fra passato, presente e futuro non è altro che una persistente, cocciuta illusione». Ma che sia illusione o no, cosa spiega il fatto che per noi il tempo scorre, passa, fluisce? Lo scorrere del tempo è palese per ciascuno di noi. I nostri pensieri, il nostro parlare esistono nel tempo. La struttura stessa del nostro linguaggio richiede il tempo. Una cosa è, oppure era, oppure sarà. Possiamo immaginare un mondo senza colori, senza materia, anche senza spazio, ma è difficile immaginarlo senza tempo. Il filosofo tedesco Martin Heidegger ha messo l'accento su questo nostro abitare il tempo. Possibile che il fluire del tempo, che Heidegger pone come primitivo, sia assente dalla descrizione del mondo? Alcuni filosofi, tra i quali i più devoti heideggeriani, ne concludono che la fisica non è capace di descrivere gli aspetti più fondamentali del reale e la squalificano come un modo di conoscenza fuorviante. Ma troppe volte in passato ci siamo resi conto che sono le nostre intuizioni immediate a essere imprecise. Se ci fossimo attenuti ad esse, penseremmo ancora che la Terra sia piatta e il Sole le giri intorno. Le intuizioni si sono evolute sulla base della nostra limitata esperienza. Quando guardiamo un po' più lontano, scopriamo che il mondo non è come ci appare. La Terra è rotonda e a Città del Capo hanno i piedi in su e la testa in giù. Fidarsi delle intuizioni immediate più che dei risultati di una disamina collettiva, razionale, attenta e intelligente, non è saggezza. È la presunzione del vecchietto che si rifiuta di credere che il grande mondo fuori dal paesino dove vive possa essere diverso da quello che lui ha sempre visto. Ma allora, da dove nasce la vivida esperienza dello scorrere del tempo? L'indicazione per rispondere viene dallo stretto legame fra il tempo e il calore. Il fatto che solo quando ci sia un flusso di calore il passato e il futuro sono diversi. E dal fatto che il calore sia legato alle probabilità in fisica e queste a loro volta
al fatto che le nostre interazioni con il resto del mondo non distinguono i dettagli fini della realtà. Il fluire del tempo emerge sì dalla fisica, ma non nell'ambito della descrizione esatta dello stato delle cose, piuttosto emerge nell'ambito della statistica della termodinamica. Questa potrebbe essere la chiave per il mistero del tempo. Il presente non esiste in modo oggettivo più di quanto non esista un qui oggettivo, ma le interazioni microscopiche del mondo fanno emergere fenomeni temporali per un sistema, per esempio noi stessi, che interagisce solo con medie di miriadi di variabili. La nostra memoria e la coscienza si costruiscono su questi fenomeni statistici, che non sono invarianti del tempo. Per una ipotetica vista acutissima che vedesse tutto, non ci sarebbe tempo che scorre e l'universo sarebbe un blocco di passato, presente e futuro. Ma noi, esseri coscienti, abitiamo il tempo perché vediamo solo un'immagine sbiadita del mondo. Se posso rubare le parole al mio editore, l'immanifesto è molto più vasto del manifesto. Da questo sfocamento del mondo nasce la nostra percezione dello scorrere del tempo. Chiaro? No. Moltissimo rimane da capire. Un indizio per affrontare il problema viene da un calcolo che ha completato il fisico inglese Stephen Hawking, famoso per essere riuscito a continuare a fare fisica di qualità nonostante gravi problemi medici che lo tengono inchiodato a una sedia a rotelle e gli impediscono di parlare. Hawking, usando la meccanica quantistica, è riuscito a mostrare che i buchi neri sono sempre caldi, emettono calore, come una stufa. È il primo indizio concreto di cosa sia uno spazio caldo. Nessuno ha mai osservato questo calore perché è molto debole per i buchi neri reali che vediamo nel cielo, ma il calcolo di Hawking è convincente, è stato ripetuto in molti modi diversi e il calore dei buchi neri è generalmente considerato reale. Ora, questo calore dei buchi neri è un effetto quantistico su un oggetto, un buco nero, che è di natura gravitazionale. Sono i quanti individuali di spazio, i grani elementari di spazio, le molecole che vibrando rendono calda la superficie di un buco nero e generano il calore dei buchi neri. Ma questo fenomeno coinvolge allo stesso tempo la meccanica quantistica, la relatività generale e la scienza del calore. Se qualcosa forse stiamo cominciando a capire sulla gravità quantistica, che combina due dei tre pezzi del puzzle, non abbiamo tuttavia ancora uno straccio di teoria capace di mettere assieme tutti e tre i pezzi del nostro sapere fondamentale sul mondo. E non capiamo ancora bene perché questo fenomeno avvenga. Il calore di buchi neri è una stele di Rosetta scritta a cavallo di tre lingue, quanti, gravità e termodinamica, che attende di essere decifrata per dirci cosa sia davvero lo scorrere del tempo.

Thank you.

La stella polare. Polaris è la stella più luminosa della costellazione dell'Orsa Minore, o Piccolo Carro, ed è anche la stella più brillante vicina al polo nord celeste. Motivo per cui è anche conosciuta come stella polare o stella del nord. Polaris può essere trovata disegnando una linea tra Dube e Merak, all'estremo del Gran Carro, e prolungandola di 5 volte. Poiché si trova quasi perfettamente sulla proiezione in cielo dell'asse di rotazione della Terra sopra il polo nord, Polaris è apparentemente ferma nel cielo. Mentre tutte le altre stelle dell'emisfero boreale sembrano ruotarle attorno.

Impatto con il meteorite previsto in 10 minuti. Si prega di evacuare l'osservatorio, grazie. Niente panico.

0: the mic and please make the curtain, make the bass come out so clear.
1: Marte. Marte è il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole. È visibile a occhio nudo ed è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre dopo Mercurio, Venere e la Terra. Chiamato pianeta rosso per via del suo colore caratteristico causato dalla grande quantità di ossido di ferro che lo ricopre. Marte prende il nome dall'omonima divinità della mitologia romana e il suo simbolo astronomico è la rappresentazione stilizzata dello scudo e della lancia del dio. È il pianeta più simile alla Terra tra quelli del sistema solare, pur presentando temperature medie superficiali piuttosto basse e un'atmosfera molto rarefatta. Le sue dimensioni sono intermedie tra quelle del nostro pianeta e quelle della Luna, e all'inclinazione dell'asse di rotazione e la durata del giorno simili a quelle terrestri. La sua superficie presenta formazioni vulcaniche, valli, calotte polari e deserti sabbiosi, e formazioni geologiche che vi suggeriscono la presenza di un'idrosfera in un lontano passato.

0: Marca, benvenuti signorine e signorine, convenuti fratelli e sorelle, senza fratelli, senza sorelle, orfani, senza visione, senza desiderio, senza punto.
1: Oh.

sveglia che al mattino apri la finestra e guarda. C'hanno tutti torto, tutti torto, tutti torto. Everyone's wrong today. Tutti torto. Comunque non distraiamoci, non c'è tempo, non c'è tempo da perdere, perdere, perdere, perdere dalle tasche, perdere la testa, perdere il tempo, non c'è tempo da

Mephist. Mephist.

0: Stadio 1. Lexington. Scopri una parola che non conosci o che avevi già sentito, ma di cui non conoscevi il significato. Assecondi la tua curiosità e fai una ricerca sul web o eventualmente sul materiale cartaceo che hai a disposizione. Sai di ignorare, ma non è una scelta. Quindi la tua curiosità ti premierà arricchendo il tuo lessico con qualcosa di nuovo. Una parola. Anzi, la parola. Quella la cui mancanza ti ha sempre fatto fare un lunghissimo e poco attraente discorso. Sai di non essere un uomo nuovo, ma quel termine ha migliorato sul cuore del piccolo lavoro. E forse anche tu da oggi darai a quella parola il valore che si merita. Stadio 2, fuori luogo. Quest'anno non sai proprio che cazzo fare, e allora perché non metterti a fare delle letture al di sopra delle tue capacità apprenditive? Il professore ti spiega con termini obsoleti l'etimologia di 1001 termini obsoleti e ti autoconvinci che ti interessano, fino a che il suo modo prolisso di scrivere ti fa pensare al suicidio. Meglio cambiare libro. Senti il parere di un amico che sa cosa fa al caso tuo. Ah, gli amici, sempre bravi a dare consigli. Guarda caso il libro parla proprio delle parole e del loro significato e dello stretto rapporto che c'è tra la parola e chi la pronuncia. Si parla di vibrazioni, dell'anima nostra e delle parole. Si inizia ad abusare del termine olistico. Si prende una strana piega. Si parla di chakra numero 1, chakra numero 2, numero 3 e numero 3 barabis. Il giorno dopo sei confuso, non sai cosa hai appreso nell'ultimo mese, ma convinto di fare bella figura, inviti una ragazza a cena. Gli ideogrammi posti all'ingresso del locale ti rapiscono. Sai che lì dietro si nasconde un significato, e il pensare adesso che non alla ragazza è inevitabile. Lei vede nei tuoi occhi lo sguardo assente di chi ha la testa altrove. E mentre tu ti chiedi se l'insegna dica la grande Cina, la muraglia, il nuovo oriente, la verità è che lì sopra c'è scritto che tua mamma fa il pompino. Ma intanto...
1: Arriva Flitto sul grande vassoio di stereotipi!
0: Ritorni in te. Dopo aver guardato quel viso d'angelo che ha di fronte con la cartucciera riempita da tesi di lettura tema, non ti puoi negare di sparare la frase del freddo. Ammirare i tuoi bulbi oculari mi scatena sovente dei borgoritmi. Tempo 5 secondi e la tipa opta per il pulsante dell'autodistruzione. Occhio, cosa leggi, giovane? Stadio 3.

strane ipotesi e congetture, facendo fare a tutti noi brutte figure. Tu, pieno di te,

alla prevaricazione degli altri, o almeno al tuo autoconvincimento di ciò. Detto questo, vaffanculo. Per una volta, fai come si fa da noi. Parla come mangi e sappi che dalle nostre parti si mangia a bocca chiusa. Continua a cercare

morire! Ho una distrazione! E senza accorgermene raggiungo la vertice della velocità di 60 km orari! Caro, non ho appena torno in me e mi accorgo della mia imprudenza! Senso di colpa! Ho violato la legge e vado così vergognoso! Come farò a convivere con me stesso? L'infrazione è stata notata dai servitori dell'ordine locali che nascosti vigilavano tramite Antoverox omologato dell'ultima generazione di Antoverox omologate! Vengo fermato, controllato e multato, non prendete punti, è buona e giusta, il giudizio di colpa è totalmente dissipato. Grazie.

But they've discovered something.

Like a big, to touch.

Tráeme la papa. Qué joder.

file di testo. Lesto. Li leggo mi viene il cazzo duro. Vaffanculo alla IMEC e dal futuro. Vivo serrato in una stanza 4x4. Tra vecchi hardware, fili e schermi rotti. Finestre chiuse, puzza di polvere e smegma. Con il mio equip vecchio mio non fotti. L'aria esterna comincia a sapermi di merda. Quando metto piede fuori casa, mi si parano davanti. Fuckboys e tamarri con gli iPhone. Io intanto comunico in IRC con i miei colleghi. Hacker sistemi della NASA. Mentre tu ti sei chiuso in casa. E questo testo l'ho scritto.

cazzo ti permetti? Tu mi sfotti per il cazzo? Sei tu che non me lo alzi, solo i robot me lo rizzano. Hai capito? PFF, queste donne di merda. Io, il mese scorso mi sono scopato un power PC, scollegato qualche filo e via. Bra, qui siamo la tecnocrazia. Porto a cena il tuo PC mentre tu sei via.

Because you lie.

time.

fuck y'all.

0: Ciao raga. Volevo leggervi una poesiola che ho scritto. So Menesio MC. Da una vita so rinchiuso in me. Notti in bianco, giorni in nero fra. Invisibile tipo donna invisibile fra. A scuola tutto sorrisi, poi a casa dentro bara. Bra. Pensavate fossi umano? Qua sotto batte il cuore di un robot. E se chi mi ascolta dice: ma Menesio, perché non hai usato la tua vera voce? Io vi dico, vaffanculo, dovreste dirmi. Perché hai usato una voce finta finora? Io, cuori sintetici. Mani chirurgiche. Non sapete un cazzo di me, mai lo saprete. Perché tanto mentre la radio suona sti pezzi voi penserete alla figa e al calcio. Mi fate schifo raga. E se vi parlo è perché dopo un po' la mia voce è monotona. Ma mentre vi parlo mi immagino di parlare da solo. E ora mi immagino che pensi. LOL. Che ridere questo disco di Menesio. Ignorando il fatto che è più serio dei nostri messaggi su Facebook. Come? Dici a me? Sì, Dio caro, dico a te. Questo è rap underground bro. Ma non perché non se lo caga nessuno. Ma perché sto sottoterra bra. Ecco. Chiudo.
1: L'intenso campo gravitazionale di Giove influenza il sistema solare nella sua struttura perturbando le orbite degli altri pianeti e lo ripulisce da detriti che altrimenti rischierebbero di colpire i pianeti più interni. Intorno a Giove orbitano numerosi satelliti e un sistema di anelli visibili solo dalle sonde e dai grandi telescopi a Terra. L'azione combinata dei campi gravitazionali di Giove e del Sole, inoltre, stabilizza le orbite di due gruppi di asteroidi troiani. Giove completa la sua rivoluzione attorno al Sole circa ogni 12 anni. Questo periodo corrisponde ai due quinti del periodo orbitale di Saturno, con cui si trova dunque in una risonanza di 5 a 2. Si trova a una distanza dal Sole di circa 5 unità astronomiche. Giove è circondato da numerosi satelliti naturali, i cui membri attualmente identificati sono 79. Al telescopio sono visibili quattro satelliti, Io, Europa, Ganimede e Callisto. Il pianeta, conosciuto sin dall'antichità, ha rivestito un ruolo preponderante nel credo religioso di numerose culture, tra cui i babilonesi, i greci e i romani, che lo hanno identificato con il sovrano degli dèi.
2: I can't say that I can resolve a situation with somebody that I can't stand this thing. You understand what I'm saying? Like, I really, it's not no...

Puoi dire solo una parola per volta, ma puoi provare infinite sensazioni tutte insieme. Quando descrivi la vita e l'amore nelle tue poesie, l'oscurità si arricchisce del tuo non essere capace. E mano a mano che tu tieni in luce i capisaldi della tua poetica, questi si essiccano. Ed è un problema, e non è un problema, perché nel buio c'è sempre più materia indescrivibile, che se toccata può darti la concreta sensazione di un campo gravitazionale descritto in equazione, comunque inesatta perché formalizzata. Ma come non insegna nessuno, il risultato diventa utile quando viene cancellato. E quando porto sul palco una parola, mostro cenere e mi aspetto si capisca cosa fosse prima. Un'analisi spettrometrica ti dirà se hai ragione a preoccuparti. Di solito no. All'accademia ti diranno cosa sia fisica e cosa sia poesia. E per

quindi tutta. E nascondersi dietro al fatto che siamo umani è il motivo che impedisce di fare finta di no. Fare finta è un'espressione che delimita, uno specchio che ti mostra in concreto l'aldilà. E tu varcalo, come le persone che mentono sapendo di mentire, creano alternativa alla realtà, dicendo molto più di loro stessi rispetto a coloro che si fanno paravento con la verità. La poesia quantistica è un muro che ti separa da un altro mondo. Non raggiungi il Kensho con l'intenzione, ma nemmeno con la casualità. Tu mi senti parlare, la tua reazione è chiedermi una bibliografia.

e che qualcuno troverà magnifiche quando l'ombra ti soffocherà. L'oscurità non è il male, è un'indeterminazione abnorme che ha già divorato le parole e gli atomi, perché come esistono infiniti qui, esistono infiniti quando, mentre tu indossi con sagacia spenta una maglietta con scritto odio il lunedì. E quale impalcatura macchinosa usiamo per portare in giro questi suoni che articolano linguaggio, che articolano elettricità? A cosa serve tutto questo incontrare gente, edulcorare fisica e poesia, se non a traslarci pezzo pezzo fuori da queste dimensioni in cui siamo chiusi, incompatibili? Essere tristi avviene solo quando qualcuno disturba questo transito.

kind of music. It's my kind of music. You know what I'm saying?

ci introduce nel mistero pasquale. Maria ci insegna a vedere le situazioni, tutte le situazioni, non come destino, ma come occasioni, come luce che trasforma la nostra vita. Ecco, dopo essere stati accompagnati da Maria nel cammino di Quaresima, si tratta ora di vivere la Pasqua. Anzi, la Pasqua va attraversata. Va attraversata con Maria. Senza la Madonna si corre il grande rischio. Il grande rischio di non fare male.

0: ho partecipato alla funzione. Però volevo sapere un qualcosa della storia di quel volto santo che c'è, oppure della suora che l'ha ricevuto, come non ho trovato niente, nessun libretto, niente, volevo sapere qualcosa.
1: Ah sì, grazie. Diciamo che non ha trovato più libretti perché sono andati a Rubane. C'è stato molto più gente di quello che ci aspettavamo durante la...

presto nelle migliori videoteche. Senti questa merda. Senti questo 8 bit. Che mi scorre nelle vene. Che ti sputo in faccia come veleno. Senti questa merda. Cristo, sei fottuto in testa DJ. Lo senti questo schifo? Lo senti il lamento di questa tastiera? È il lamento della mia razza. È quello che nascondo nelle cuffie. Quando mi chiedi, che cazzo ascolti sempre? Ecco cosa ascolto. Ascolto una macchina piangere. Memesio DJ ha messo il cazzo dentro il MIDI. Di questo del 900 che monta Debian. E ci ha sborrato dentro. Per produrre questa base. Presto nelle migliori videoteche. Sì! Perché questo disco non è un disco ma una bile. Un materiale semidigerito che ti risputo in faccia. Ascolta questa traccia. E piangi. Tu ti credi underground. Tu ti credi all'avanguardia. Ma non sei un cazzo. L'underground è questo. Torno a casa dalla conceria e stupro il mio computer. E sborro con la penna. Ti sto scopando le orecchie e non è neanche stupro. Perché hai detto sì quando hai cliccato su acquista. Hai capito? Oh sì. Fotti questa base DJ. Fagli un po' vedere.

In chiusura, noi. Dopo essere andati lontano, dalla struttura profonda dello spazio al margine del cosmo che conosciamo, vorrei tornare, prima di chiudere questa serie di lezioni, a noi stessi. Che posto abbiamo noi, esseri umani che percepiscono, decidono, ridono e piangono, in questo grande affresco del mondo che è offerto dalla fisica contemporanea? Se il mondo è un pululare di effimeri quanti di spazio e materia, un immenso gioco a incastri di spazio e particelle elementari, noi cosa siamo? Siamo fatti anche noi solo di quanti e particelle? Ma allora, da dove viene quella sensazione di esistere singolarmente, in prima persona, che prova ciascuno di noi? Allora, cosa sono i nostri valori, i nostri sogni, le nostre emozioni, il nostro stesso sapere? Cosa siamo noi in questo mondo sterminato, rutilante? Non posso neppure immaginare di provare per davvero a rispondere a una tale domanda in queste pagine semplici. È una domanda difficile. Nel grande quadro della scienza contemporanea ci sono molte cose che non capiamo, e una di quelle che capiamo meno siamo noi stessi. Ma evitare questa domanda e fare finta di niente vorrebbe dire, credo, trascurare qualcosa di essenziale. Mi sono proposto di raccontare come appare il mondo alla luce della scienza e nel mondo ci siamo anche noi. Noi, esseri umani, siamo, prima di tutto, il soggetto che osserva questo mondo, gli autori, collettivamente, di questa fotografia della realtà che ho provato a comporre. Siamo i nodi di una rete di scambi, di cui queste lezioni sono un tassello, nella quale ci passiamo immagini, strumenti, informazioni e conoscenza. Ma del mondo che vediamo siamo anche parte integrante, non siamo osservatori esterni, siamo situati in esso. La nostra prospettiva su di esso è dall'interno. Siamo fatti degli stessi atomi e degli stessi segnali di luce che si scambiano i pini sulle montagne e le stelle nelle galassie. Man mano che la nostra conoscenza è cresciuta, abbiamo imparato sempre di più questo nostro essere parte e piccola parte dell'universo. Ciò è avvenuto già nei secoli passati, ma sempre di più nell'ultimo secolo. Pensavamo di essere sul pianeta al centro del cosmo e non lo siamo. Pensavamo di essere una razza a parte nella famiglia degli animali e delle piante e abbiamo scoperto che siamo discendenti dagli stessi genitori di ogni altro essere vivente intorno a noi. Abbiamo bisnonni in comune con le farfalle e con i larici. Siamo come un figlio unico che cresce e impara che il mondo non gira solo intorno a lui, come pensava quando era piccolo. Deve accettare di essere uno fra gli altri. Specchiandoci negli altri e nelle altre cose, impariamo chi siamo. Durante il grande idealismo tedesco, Schelling poteva pensare che l'uomo rappresentasse il vertice della natura, il punto altissimo dove la realtà prende coscienza di se stessa. Oggi, dal punto di vista del nostro sapere sul mondo naturale, questa idea ci fa sorridere. Se siamo speciali come è speciale ognuno per se stesso, ogni mamma per il suo bimbo, non certo per il resto della natura. Nel mare immenso di galassie e di stelle, siamo un infinitesimo angolo sperduto. Fra gli arabeschi infiniti di forme che compongono il reale, noi non siamo che un ghirigoro fra tanti. Le immagini che ci costruiamo dell'universo vivono dentro di noi, nello spazio dei nostri pensieri. Fra queste immagini, fra quello che riusciamo a ricostruire e comprendere con i nostri mezzi limitati e la realtà della quale siamo parte, esistono filtri innumerevoli, la nostra ignoranza, la limitatezza dei nostri sensi, della nostra intelligenza, le condizioni stesse che la nostra natura di soggetti e soggetti particolari mette all'esperienza. Queste condizioni, tuttavia, non sono universali, come immaginava Kant, deducendone poi, evidentemente a torto, che la natura euclidea dello spazio e perfino la meccanica newtoniana dovessero essere vere a priori. Sono posteriori nell'evoluzione mentale della nostra specie e sono in evoluzione continua. Non solo impariamo, ma impariamo anche a cambiare gradualmente la nostra struttura concettuale, ad adattarla a ciò che impariamo.
E quello che impariamo a conoscere, anche se lentamente e a tentoni, è il mondo reale di cui siamo parte. Le immagini che ci costruiamo dell'universo vivono dentro di noi, nello spazio dei nostri pensieri, ma descrivono, più o meno bene, il mondo reale di cui siamo parte. Seguiamo tracce per descrivere meglio questo mondo. Quando parliamo del Big Bang o della struttura dello spazio, quello che stiamo facendo non è la continuazione dei racconti liberi e fantastici che gli uomini si sono narrati attorno al fuoco nelle sere di centinaia di millenni. È la continuazione di qualcos'altro, dello sguardo di quegli stessi uomini alle prime luci dell'alba che cerca fra la polvere della savana le tracce di un antilope. Scrutare i dettagli della realtà per dedurne quello che non vediamo direttamente, ma di cui possiamo seguire le tracce. Nella consapevolezza che possiamo sempre sbagliarci e quindi pronti ogni istante a cambiare idea se appare una nuova traccia, ma sapendo anche che se siamo bravi capiremo giusto e troveremo. Questo è la scienza. La confusione fra queste due diverse attività umane, inventare racconti e seguire tracce per trovare qualcosa, è l'origine, io credo, dell'incomprensione e della diffidenza per la scienza di una parte della cultura contemporanea. La separazione è sottile. L'antilope cacciata all'alba non è lontana dal dio antilope dei racconti della sera. Il confine è labile. I miti si nutrono di scienza e la scienza si nutre di miti. Ma il valore conoscitivo del sapere resta. Se troviamo l'antilope, possiamo mangiare. Il nostro sapere riflette quindi il mondo, lo fa più o meno bene, ma rispecchia il mondo che abitiamo. Questa comunicazione fra noi e il mondo non è qualcosa che ci distingue dal resto della natura. Le cose del mondo interagiscono in continuazione l'una con l'altra, e nel fare ciò lo stato di ciascuna porta traccia dello stato delle altre con cui ha interagito. In questo senso, esse si scambiano di continua informazione le une con le altre. L'informazione che un sistema fisico ha su un altro sistema non ha niente di mentale o soggettivo, è solo il vincolo che la fisica determina fra lo stato di qualcosa e lo stato di qualcos'altro. Una goccia di pioggia contiene informazione sulla presenza di una nuvola nel cielo. Un raggio di luce contiene informazione sul colore della sostanza da cui proviene. Un orologio ha informazione sull'ora del giorno. Il vento porta informazione su un temporale vicino. Un virus del raffreddore ha informazione sulla vulnerabilità del mio naso. Il DNA delle nostre cellule contiene tutta l'informazione sul nostro codice genetico, che mi farà assomigliare a mio padre. Il mio cervello pullula di informazioni accumulate durante la mia esperienza. La sostanza prima dei nostri pensieri è una ricchissima informazione raccolta, scambiata, accumulata e continuamente elaborata. Ma anche il termostato del mio impianto di riscaldamento sente e conosce la temperatura della mia casa, quindi ha informazioni su di essa e spegne il riscaldamento quando fa abbastanza caldo. Qual è la differenza fra il termostato e io, che sento e so che fa caldo e decido liberamente se accendere o no il riscaldamento? E so di esistere. Come può lo scambio continuo di informazione nella natura produrre noi stessi, i nostri pensieri? Il problema è apertissimo. Le possibili soluzioni su cui si sta ora discutendo sono molte e belle. Questa, io credo, è una delle frontiere più interessanti della scienza, dove i progressi stanno per essere maggiori. Strumenti nuovi ci permettono oggi di osservare l'attività del cervello in atto e di mappare le reti intricatissime del cervello con impressionante precisione. È del 2014 la notizia della prima mappatura completa della struttura cerebrale fine, mesoscopica, di un mammifero. Idee precise sulla forma matematica delle strutture che possono corrispondere alla sensazione soggettiva della coscienza sono discusse non solo dai filosofi, ma anche dai neuroscienziati. Fra le più belle, a mio parere, vi è la teoria sviluppata da un brillante scienziato italiano che lavora negli Stati Uniti, Giulio Tononi. Si chiama teoria dell'informazione integrata ed è uno sforzo per caratterizzare in maniera quantitativa
la struttura che un sistema deve avere per essere cosciente. Un modo, per esempio, di caratterizzare cosa davvero cambia nel mondo fisico fra quando siamo svegli, quindi coscienti, e quando siamo addormentati senza sogni, quindi non coscienti. È un tentativo. Non abbiamo ancora una soluzione convincente e condivisa alla domanda di come si formi la coscienza di noi stessi. Ma a me sembra che la nebbia stia cominciando a diradarsi. C'è una questione in particolare, riguardo noi stessi, che ci lascia spesso perplessi. Che cosa significa che siamo liberi di prendere delle decisioni se il nostro comportamento non fa che seguire le leggi della natura? Non c'è forse contraddizione fra la nostra sensazione di libertà e il rigore con cui abbiamo ormai compreso si svolgono le cose del mondo? C'è forse qualcosa in noi che sfugge le regolarità della natura e ci permette di torcerle, sviarle con il nostro libero pensiero? No, non c'è nulla in noi che sfugge le regolarità della natura. Se qualcosa in noi violasse le regolarità della natura, l'avremmo ormai scoperto da tempo. Non c'è nulla in noi che violi il comportamento naturale delle cose. Tutta la scienza moderna, dalla fisica alla chimica, dalla biologia alle neuroscienze, non fa che rafforzare questa osservazione.

Eccoci ritrovati all'inconsueto appuntamento con Build, il programma radiofonico curato dalla Light Item dedicato alla musica elettronica, principalmente italiana. Punto virgolette. Nella puntata di oggi trasmetteremo, senza alcun tipo di editing, il live di Olbos, intervistato già nella B01. Punto la registrazione è stata effettuata la sera del 5 febbraio 2016. Punto virgolette. Ma bando alle ciance, qui la registrazione smarmotta per uscire allo scoperto? Non indugio ulteriormente. E vi drop il live di Olbos, e tirate su quel cazzo di volume. Per favore. Punto virgolette.

sono giapponese. Sono giapponese. Sono giapponese. Sono giapponese.

questo non è Big Bang, non esiste. Ricarica le orme per ricordare. Persiste la stagione, non è Big Bang, non esiste. Ricarica le orme.

Abbiamo ascoltato il live di Olbos alla Light Item Night 2 avvenuta presso la Casa Pomposa Rimini. Grazie per l'ascolto. Che il codice binario sia con voi. Salutiamo anche Burla, nostro mentore. Punto virgolette. Ringrazio anche Natural Readers per averci fornito una voce così romagnola. Avega magnana pida. Dio bo. Virgolette.

Ercole. Ercole è una grande costellazione dell'emisfero boreale, ben visibile nelle notti primaverili ed estive di questo emisfero. Nonostante le sue vastissime dimensioni, non sono presenti astri particolarmente luminosi. La sua caratteristica più notevole è un quadrilatero di stelle noto come chiave di volta, posto nella parte occidentale, a nord-ovest della corona boreale. Ercole contiene l'ammasso globulare M13. L'ammasso globulare di Ercole, il più luminoso dell'emisfero boreale, il terzo della volta celeste, ben visibile con un binocolo e persino ad occhio nudo.

would have could

Thank you.

Venne il collasso della funzione d'onde lì. Percepì la mia norma ormai datata storia. Il percorso intrapreso, asceso il comportamento visibile che muore in memoria per esso, con esso, da esso. Io mi eccomi che parlo di senza eccesso, senza voler espresso, ma espressione si faccia, la maschera, la posizione, la pressione a ciò che il soggetto chi esautora, esasperando il cui e il morfema del tenere assieme con la complexus. L'abbraccio, l'unità sistemica che è un mito, che la parola nel dire fa trito, che il sema nell'altro ha ucciso il possibile, il discorso che uccide chi ha proferito, il con che ha ucciso, che seleziona, si elimina e nomina, delimita un'anonima con giri di eventi che assimila, sussume e considera come omonimia dei livelli omogenei di spiegazione, quando no, davvero no, non si potrebbe fare se non a costo di e qui con la riduzione dei con alla negoziazione del dono che non lo è più, caso, gratuità del gesto e previsione. Quando la farfalla muore, tutto nasce, cresce, muore. Vedevo, volava, velava l'orizzonte, il sole la uccideva, cedeva la mano e ci stringemmo vicenda, camminando la mano, le mani scalze sulle credenze false dell'intesa comune, il corpo immune e munifico dell'altro, resa, scarto, presa sul braccio, lo sguardo vagolando, dottor essere, tratti paranoidi, ironici, attaccamento ambivalente, incapacità di mentalizzazione, schemi cognitivi di anticipazione, reazioni antifondati fondati sul caso, iperrazionalizzazione degli irrazionali attraverso dottrine filosofiche che corroborano il modo in cui egli interpreta gli avvenimenti e instaura relazioni. Senso di sé ambiguo, non continuo e considerato frammentario e instabile, ma per principio effetto performativo delle teorie abbracciate e sostenute che hanno rafforzato incoerenza semantica e narrativa sul suo sé incoerente, aumentando nella frattura. Ci stavamo odiando nel complesso del termine un baluardo coerentizzante le belliche, danzando, danzando scivaitici sul mondo, non claudicando più il mondo, noi lo sfondo come principio cristallico, ovvero contorno e regioni in unità percettiva non dovuta al ricordo. Poi improvvisamente mi s'accostò cercatrice di pidocchi dal cavorale, evocò la pesantezza argentina dei lingotti, avida vanta giocando mandani, mostro potente tentato cadendo, vero somigliante teatro nome nostro. Letto sprofondò nel panico e nel patetico, nel comico che è sempre un tragico etico, non intetico mai tematizzato all'esplicito della verbalizzazione semantica, al bivio che concreta il sentito, ho sentito direi detto e taciuto col letto e col tragico, hai sentito. Ridanciana questionava il percepito, mi giocando mandava. Una farfalla volava ireni che l'accolsi in fiore abbattendo le polsi potenti come un batter d'ali, già scorsi il sangue agli occhi del mi hai sentito, io cercavo solo di empatizzare, di avvicinarmi vaticinandomi normale, frutto della norma dell'empatia come oggetto monumentale a cui asintoticamente ci si dovrebbe avvicinare. La batteria di venti relati tra loro si susseguirono, io non so come si fa nel dissero, mi dicessero come ridessero, abilità nel nome, nel nominare, nel dare senso al convenzionale, senza per questo suggestionare la lenta proterva potenza dell'emozionale, nell'emozionare come causa di un principio casuale, come principio è claustrale.

faceva della farfalla, che volava Irenica, come ha detto, che si identificava con essa o che avrebbe voluto. E ha usato proprio Irenica, nel caso, proprio mentre le si chiedeva di dare una risposta, mentre lei le chiedeva di dare una risposta, lei non convince. Lei agì come totalmente estranea alla situazione, creando del nuovo a Marito. Lei è strano, privo di contesto, crea il diverso, il genio settecentesco, mentre agisce non prova, provando tutto, come il bianco colore della veste, odiando la farfalla così come ultima casa.

Solange. Solange. Solange. Solange. Solange.

Blackcore, andiamo tutti al Rave Party 23 in Polonia con noi che amici, Batti, tac, stac, poi c'è anche Mirke, poi c'è anche Mura che canta il neopudismo e io ci sono dietro che faccio la breakcore con Endurance ai party e spacchiamo tutto e dopo a Matteo Salvini diciamo, Matteo Salvini, vai ai party senza il Green Pass e la breakcore hardcore.

أشهد أن لا إله إلا

Effects 1. Effects 2. Effects 24.

Here.

0: Want to hear it?
1: Yeah.

Rogers in the 25th.

Bye.

0: cognate con tacchi e vestiti succinti a toccare tra cari nipoti di scorso.
1: Lontano piastrelle e smacchi con ponti di finti. Con ponti di finti. La paura delle fibre. Questo la mareggiava. Ferragli, rottami, fermagli e bottoni, sottane, maestri, gli estintori, senza su quello spato, questo la mareggiava. E lo spato. Dalla scocca, dalle guance. Con la paura delle fibre, questo la mareggiava. E smacchi per conti dipinti, cognate. 13 cifra, questo la mareggiava. Ferragli, rottami, fermagli e bottoni, sottane, mesti gli estintori senza su quello spotto, con la paura delle fibre dalle fiamme, bombardamenti, menti sparpagliate d'interiore, questo la mareggiava. La scopa, dalle guance, quanti sei danisti? Quanti sei danisti?
2: No.
1: Lontano piastrello. Lontano piastrello.
2: Sparpagliata.
1: Lontana. Dalla scocca, dalle guance.
2: Discorsi.
1: Cognate con tacchi e vestiti succinti a toccare e truccare nipoti e discorsi, questo la mareggiava. Quanti sedani. E lo sbotto dalle fiabe, bombardamenti lasciati ai cani, questo la mareggiava. Cifre. Perché te lavandini dalla scocca.
2: No.
1: Ferragli, ragazzi, fermagli e bottoni, sottane, mesti, gli estintori, se cazzo quello spazio. Porta con la paura delle pietre, dalle fiamme, bombardamenti, menti, sparpagliate. Bombardamenti, menti, sparpagliate. Ed interiora, specchietti e lavandini. Questo la mareggiava. Cognate con tacchi, partiti su cinque a toccare, truccare nipoti e discorsi, quanti sei. Bello. Con la paura delle fibre. Ma che
3: scorreggiare.

Ringrazio il tempo che ci fa passare al canto di un'alba dal fondo del mare. Sono qui per stancarmi, spendermi, consumarmi, per fermarmi, poi sbagliarmi.

Ciao ragazzi, benvenuti. Benvenuti anche oggi su Radio Merda Malata. Oggi siamo qua a registrare questa puntata proprio improvvisa. E vi vogliamo appunto salutare l'estate che oggi arriva con la Top Fart Compilation, che appunto è una compilation che si basa su alcuni messaggi vocali di una chat nostra interna, a cui penso che dopo questo annuncio, questo programma, tutti si vorranno iscrivere. E quindi partiamo sentendo uno tra i migliori, al numero 4 sentiamo Pietro. Esatto, lui è proprio un campione. Scusate, non riesco più a fermare. E alla numero 3 sentiamo Alessandro Marrocco. Esatto. Per poi andare alla numero 2, sempre Pietro. Proprio c'è un ottone. E alla numero... Sempre Alessandro Marrocco. Alla numero 1. Esatto. E con questa vi salutiamo, questa è la numero 1 fatta da Alessandro Marrocco, e mi raccomando, non vi scollate da questa radio, perché cioè, può succedere anche questo, che all'improvviso in mezzo alla merda malata vi arriva una preview della merda malata improvvisa. Quindi saluti a tutti e buona continuazione, sempre su Radio Malata, Merda Malata, ciao!